che domani ti becco, domani, pensate tra anni, domani! Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa? Bene, vi impedisco di passare un po'.

concittadino che amabilmente faceva la corsetta su e giù per la strada, accompagnato da un cane visibilmente stremato. L'ho fermato e gli ho detto: guarda che questo non è un film, tu non sei Will Smith in Io sono leggenda, quindi passa pa' casa.